un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, no, buongiorno a tutti da Gigi, benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia. Ciao a tutti, benvenuti da Gigi, buon sabato a tutti e buon ascolto ovviamente. Cominciato anche questo ultimo appuntamento di Piazza Italia di luglio, perché oggi è il 25 di luglio ed è l'ultimo sabato di questo mese. Il prossimo sabato sarà già agosto, il primo di agosto per essere precisi, e il prossimo appuntamento saremo già nel mese di agosto, insomma un mese dove soprattutto in Italia insomma è il mese delle vacanze, delle ferie. Ma comunque buona estate a tutti, buone vacanze, buone ferie per tutti quelli che magari ci ascoltano dal mare, dalla montagna, dalle varie località turistiche dove uno preferisce andare. Quindi buone vacanze, buona estate a tutti. Adesso vi voglio ricordare che insomma a Piazza Italia trasmettiamo musica italiana ovviamente, ma anche musica internazionale, i grandi successi del momento, ma anche grandi successi del passato, e poi le novità, anche novità discografiche sia italiane che internazionali. Ecco, quindi un po' per tutti i gusti e per tutte le età. Vediamo di fare una playlist ogni sabato, magari per un po' per tutti quelli che ascoltano questo programma ogni sabato, vi ricordo, dalle 11 alle 13. Allora, io andrei avanti col prossimo brano e ci risentiamo più tardi. Anche oggi ho tanti concerti, eventi, spettacoli, festival che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, che magari vi voglio ricordare, suggerire. Quindi restate in ascolto, sono le 11 e quasi 5 minuti, abbiamo ascoltato il primo brano, andiamo avanti con il secondo e dopo più avanti anche tante canzoni. Oggi ho preparato anche tante canzoni estive che parlano di estate, di sole, di mare e di vacanze, visto che ormai siamo in piena estate, e quindi ho scelto anche parecchie canzoni a tema. Allora andiamo avanti, ciao a tutti da Gigi di nuovo, buongiorno e buon sabato a tutti, buon ascolto con Piazza Italia.

Piazza Italia. Radio Rab di Berna ogni sabato dalle ore 11 alle 13. Radio Rab, ascolta Piazza Italia. Con DAB+ FM sul web e con il tuo smartphone.

0: State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e dopo Estate dei Negramaro, adesso vi voglio suggerire e ricordare uno show, uno spettacolo, un musical da non perdere assolutamente. I Thuner Seespiele, che appunto che quest'anno con il musical Grease, dall'8 di luglio al 22 di agosto, presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical, insomma, di maggior successo di tutti i tempi, però in versione all'aperto. Rock and roll, ribellione e romanticismo in una location veramente unica, con uno sfondo naturale. Infatti lo sfondo è offerto dalle montagne svizzere, Jungfrau, Eiger, Mönk, eccetera, eccetera. Il buon umore è garantito. Ecco, con canzoni leggendari in lingua originale inglese come Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, oppure anche You Are the One That I Want. Ecco, Grease offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere. Un mix frizzante di atmosfera, anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali. Un musical che entusiasma intere generazioni e fa tremare le tribune. Ecco, quindi vi ricordo questo musical quest'anno, è Thuner Seespiele, il musical Grease, dall'8 di luglio fino al 22 di agosto.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi. Bene, vi ricordo che Piazza Italia va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale. Sono le 11.35 e oggi è il 25 di luglio 2026. Adesso vi voglio ricordare un festival che ci sarà tra poco, verso la fine di agosto, tra un mesetto circa. Un festival a Spiez, il Seaside Festival, appunto sul lago di Spiez. Due giornate, la prima è venerdì 28 di agosto. Durante questa giornata ci saranno Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre, Carusel e tanti altri. Poi il giorno dopo, sabato 29 di agosto, ci saranno invece i Roxette, Anastasia, Gotthard, Nena, insomma, e tanti altri. Quindi avete sentito, sia venerdì che sabato ci sono, insomma, tantissimi artisti molto interessanti e famosi da sicuramente andare a vedere, ad ascoltare. Allora, vi ricordo ancora appunto il Seaside Festival di Spiez il 28 e poi ancora il 29 di agosto. Poi dopo abbiamo invece un comico attore napoletano, Biagio Izzo, che torna in Svizzera e, per essere precisi, a Zurigo al Teatro Spiergarten il 10 di ottobre. Poi dopo abbiamo invece Laura Pausini che sta facendo il suo tour mondiale con Io Canto, il suo ultimo album, tour in tutto il mondo, e arriverà in Svizzera a ottobre e a novembre. Quindi Laura sarà il 15 di ottobre a Zurigo, Hallenstadion di Zurigo, mentre poi il primo di novembre sarà all'Arena di Ginevra. Proprio il primo giorno del mese di novembre sarà a Ginevra e il 15 invece di ottobre sarà a Zurigo. Ecco, questi sono alcuni concerti che vi volevo ricordare. Poi più avanti durante la trasmissione ve ne dico altri, ve ne ricordo altri, ve ne suggerisco

altri eventi, spettacoli, concerti che ci saranno prossimamente quest'estate e ancora in autunno, inverno, ma anche ho anche parecchi concerti, eventi dell'anno prossimo già, e quindi se vi interessano, già nel 2027 sono stati programmati già concerti, spettacoli, eventi. Bene, andiamo avanti. Sono le 11:38 minuti, io sono Gigi, state ascoltando Piazza Italia. Buon sabato e buon ascolto a tutti.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi. Adesso alcuni concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, soprattutto artisti italiani. Ve ne ho già detti alcuni, adesso ne ho ancora due o tre da dirvi adesso e poi ancora gli ultimi più tardi. Vi ricordo Piazza Italia va in onda ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia, sono adesso le 12:08. Quindi buon appetito, anche buon appetito a tutti quelli che stanno mangiando in questo momento, buon ascolto e anche buon sabato a tutti. Allora, adesso stavo dicendo degli eventi, concerti che ci saranno prossimamente. Siamo arrivati a Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80 bis, tour europeo 2026. Ecco, Nino D'Angelo sarà il 17 di ottobre a Losanna e poi il 18 di ottobre al Congress House di Zurigo. Poi dopo abbiamo anche Pupo che ritorna, ha già fatto parecchie date quest'anno, già a marzo era a Zurigo, a maggio era a Lugano e anche a Biel. E poi ritorna a dicembre, il 10 di dicembre Pupo sarà a Zurigo ancora al Volkshaus, ecco, quindi verso appunto la fine dell'anno ritorna Pupo, Pupo 50 Tour 2026, quindi ripeto a Zurigo il 10 di dicembre. E poi dopo abbiamo anche Veronica Fusaro, anche lei a fine anno. Veronica sarà a Zurigo il 15 di dicembre, mentre poi sarà qui a Berna, al Birubali di Berna, il giorno dopo, il 16 di dicembre, per Veronica Fusaro. Ecco, adesso per ora mi fermo qui con i vari eventi, concerti di artisti italiani, ma anche internazionali. E, ecco, più tardi vi dico ancora alcuni eventi, concerti, ma praticamente questo di Veronica Fusaro era l'ultimo di quest'anno, del 2026. Poi ne ho ancora 4-5 che sono già l'anno prossimo, quindi nel 2027 ho già dei spettacoli, dei concerti, a partire appunto da gennaio dell'anno prossimo fino ad arrivare quasi a fine anno, a ottobre del 2027, c'ho già un evento, un concerto che vi dirò più tardi. Ma adesso andiamo avanti con la musica. Adesso è arrivato il momento per ascoltare Paola e Chiara. Sì, Paola e Chiara con Blue.

0: di Don Lely.
1: Vasco, Vasco Rossi, voglio andare al mare. Questo è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato, è il mitico Vasco, ma adesso ancora gli ultimi eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Siamo arrivati agli eventi dell'anno prossimo, quindi 2027. Infatti il primo è il nuovo One Man Show di Enrico Brignano, il comico attore romano. Enrico Brignano appunto farà due date, due spettacoli in Svizzera l'anno prossimo. Bello di mamma, questo è il titolo dello spettacolo, dello show. Ecco, allora Enrico Brignano sarà l'8 di gennaio qui a Berna, al Kursaal di Berna, e giorno dopo, il 9 di gennaio, sarà invece al Theater Elf a Zurigo. Quindi due spettacoli di Enrico Brignano qui in Svizzera l'anno prossimo, nel 2027, l'8 gennaio a Berna, mentre il 9 di gennaio sarà a Zurigo. Ecco, dopo Enrico Brignano, un altro comico, attore napoletano questa volta, Alessandro Siani, che torna anche lui in Svizzera col suo nuovo spettacolo intitolato Viva Voce. Ecco, Siani sarà a Zurigo, al Volkshaus, il 7 di febbraio 2027, ovviamente, alle ore 20, appunto, a Zurigo, Alessandro Siani con Viva Voce. Poi dopo abbiamo Eros Ramazzotti, Una storia importante, tour mondiale, 20 di aprile a Zurigo, Hallenstadion. Ecco, e poi dopo Eros sarà anche a Losanna, invece il 18 di maggio 2027, ovviamente a Losanna, appunto, Eros Ramazzotti. Ecco, l'ultimo per voi è Il Volo, anche loro tornano in Svizzera, tour mondiale 2026-2027. Ecco, Il Volo saranno a Zurigo, Hallenstadion, il 24 di ottobre 2027, ovviamente. Quindi

a ottobre il volo tornano in Svizzera. Bene, con questo ultimo concerto per ora, per oggi, ho finito con i miei, diciamo, consigli, suggerimenti per i vari concerti, eventi che appunto ci saranno prossimamente qui in Svizzera e anche l'anno prossimo, come avete notato. Andiamo avanti con la musica. Bene, sono adesso le 12:39 minuti, ancora 20 minuti in mia compagnia, state ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi e buon sabato e buone vacanze, buone ferie per tutti quelli che ci ascoltano magari dalle località turistiche. Buone vacanze e buon ascolto con Piazza Italia.

0: E avete ascoltato Piazza Italia. Ormai siamo alla fine, sono le 12 e 56 minuti e 35 secondi. Ormai siamo alla fine, vi ricordo Piazza Italia va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13, 2 ore in mia compagnia. Io sono Gigi, vi auguro buon weekend, buon sabato, buona domenica. E oggi è, insomma, l'ultimo sabato di luglio, 25 di luglio. Il prossimo sabato sarà il 1 di agosto, cominciamo il nuovo mese con una nuova trasmissione di Piazza Italia. 1 di agosto ci risentiamo tutti qui, sempre su Radio Rabe. Potete ascoltarlo via FM, DAB Plus, ma anche sul web, sul vostro smartphone, eccetera eccetera. Potete ascoltare in tantissimi modi Radio Rabe ogni sabato dalle 11 alle 13, Piazza Italia, in compagnia mia. Io sono Gigi, buon weekend e a sabato prossimo. Ciao a tutti, un abbraccio e un bacione a tutti quanti. Ciao ciao.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Robe di Berna.
1: Ogni sabato dalle ore
2: 11 alle 13.
0: Radio Robe.
3: Un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.